Stai ascoltando Blu Notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha

0: America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: 104 è Parma che ti parla.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 2 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti. Ha riso di me, lo ha coltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore, assicura, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiche e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
8: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
4: Da Praga, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
5: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
4: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
5: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
4: Il calcio Nations League non conosce battute, d'arresto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
5: È tutto, ma più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis?
7: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
4: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Sono le 9:00.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
2: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
3: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
2: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
3: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7. La malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
2: E tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Fra poco con voi Andrea Gatti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
8: 273esimo giorno dell'anno, siamo alla 40esima settimana. Buongiorno, benvenuti a giudicare da quello che è successo oggi, 30 settembre, possiamo dirlo tranquillamente, no? Il 30 settembre lassù qualcuno aveva parecchia fantasia. Pensate, nel 1960 arrivano in televisione i Flintstones, Fred, Wilma, Barney e Betty, praticamente una famiglia moderna con qualche piccolo problema di connessione, niente smartphone, niente intelligenza artificiale, niente auto elettriche, loro avevano direttamente l'auto a piedi, non so se ve la ricordate, forse facendo due conti con la benzina, bolla, assicurazione, meccanico, c'è anche il gommista, non erano poi così nemmeno tanto primitivi. Un salto indietro nel tempo lo facciamo sempre nel mondo dei fumetti, dei cartoni, è stato fatto anche qualche prova di cartonare e animare Tex Willer con scarsi risultati, ma senza dubbio lui rimane il fumetto dei fumetti. 30 settembre 1948, nelle edicole italiane compare per la prima volta Tex Willer, uno che da quasi 80 anni gira per il West, prende a pugni cattivi, spara meglio di qualunque altro cowboy e soprattutto riesce ancora a entrare nei pantaloni che portava nel 1948. Ve lo siete chiesti? Ecco, tutti aumentano gli anni e anche si vede chi nelle rughe, chi nella pancetta, eccetera eccetera. Ecco, lui no, ha gli stessi pantaloni, uguale, identico. E questa più che una storia western è fantascienza, ma oggi è soprattutto una giornata con un reparto compleanni mica da ridere. Siete pronti? Compie gli anni, nasceva nel 1950 e ne compie quindi 76, Renato Zero. Per tutti noi, per i suoi fan, un'istituzione, uno che è riuscito a trasformare gli zeri in qualcosa che vale tantissimo e a chiamare i propri fan sorcini, senza che nessuno si offendesse. 1950 lo ricorderemo nei suoi 76 anni. Oggi, ecco, quindi sappiate che se partirà il cielo, triangolo, sappiate che non è casuale, è praticamente appunto tutto quello che c'è da fare come servizio pubblico. Oggi festeggia lei, 1964 gli anni, ne compie 62, e si chiama Monica Bellucci. Ecco, qui eviterei accuratamente qualsiasi battuta sull'età, perché ci sono persone che invecchiano e persone che evidentemente hanno trovato un accordo privato con il calendario e soprattutto con la bellezza, senza essere rifatte, diciamolo, e questo è un vanto, perché ormai questa bellezza dei labroni, gli zigomoni, tutti tirati gli occhi, hanno tutti lo stesso marchio, no? Ecco, e il problema è che molti pensano di stare bene con gli occhi tirati, gli zigomi qua, e poi vedi il collo è praticamente cadente dal primo all'ultimo centimetro che parte da dietro le orecchie, ma è lo stesso, l'importante è che ognuno di noi sia felice, no? E allora, se così è, che così sia. Poi non è il caso della Bellucci, comunque. Compleanno anche per Giorgio Panariello, nato proprio oggi il 30 settembre del 60, sappiamo, attore, comico, showman, imitatore e tra l'altro, parlando di Renato Zero, sono proverbiali le sue imitazioni appunto all'artista romano. Andando indietro ancora nel tempo, nel 1924 nasceva Truman Capote, scrittore, giornalista, personaggio tra l'altro enorme della cultura americana del Novecento. Colazione da Tiffany è suo, A sangue freddo è suo, insomma, ricapitolando: Flintstone, Tex Willer, Renato Zero, Monica Bellucci, Giorgio Panariello, Truman Capote. Manca soltanto qualcuno che entri in studio a cavallo di un dinosauro. Possiamo chiudere il cerchio? No, chiudiamo, anzi non chiudiamo proprio nulla, perché cominciamo ora ricordandovi anche che, essendo mercoledì, torna Sabrina con lo spazio dedicato a Gazzetta Club e queste collaborazioni Gazzetta Radio. Ci piacciono, vi piacciono? E allora fra poco le news locali proprio

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento con il sito, vi anticipavo, di gazzettadiparma.it. Le prime della redazione ce le fornisce Andrea Violi, già in linea. Buongiorno Violi.
3: Buongiorno a tutti. Partiamo, notizie in primo piano sul nostro sito. Una scoppia il caso, ecco, in provincia, in Val Parma, per la strada Massese, il caso delle righe continue. Ci sono infatti molti tratti con dove sono comparse la mezzeria, la riga continua. La protesta dei cittadini: così non è più possibile svoltare in una strada secondaria, e i sindaci chiedono un confronto con ANAS. Infatti la striscia bianca lungo tutta la strada costringe gli automobilisti a percorrere chilometri in più per immettersi nelle strade secondarie, a volte anche per rientrare alla propria abitazione. Quindi ecco, è un argomento che fa molto discutere. Appunto, i sindaci chiedono un confronto con l'ANAS. Parliamo del caso dell'omicidio di Borgoriccio. Sì del Jeep al giudizio immediato per Brenda Fumagalli. Christopher ucciso perché era al telefono con un suo amico. Il PM, secondo il PM, ecco, la vittima chiese alla fidanzata di allontanarsi e lei lo colpì. Quindi ci sono, secondo gli inquirenti, ci sono le aggravanti, futili motivi e rapporto di convivenza, aggravanti entrambe da ergastolo. Parliamo di un evento alla Rocca di Fontanellato. Alla Rocca, demoni e spiriti evocati dal mentalista Busani.

0: Motori ha esordito con il quad in gara, ecco, in Francia, mentre il permacalcio è iniziata l'era di Gilardino, ecco, Alberto Gilardino sulla panchina dei Crociati. Gila ha sposato la missione salvezza, questo è il nostro titolo di oggi, che fa un po' il punto della giornata, ecco, di Gilardino, appunto, a Collecchio una riunione con lo staff, poi il pranzo con la squadra e l'allenamento, cronaca appunto del primo giorno a Collecchio, tutti i dettagli sul nostro giornale, sul nostro sito oggi. Poi venerdì ci sarà il test contro l'Entella, si giocherà al Mutti Training Center, quindi al centro sportivo, alle 11.30, sarà la prima di Gilardino, sia al pubblico ma con prenotazione. Per il momento è tutto.
1: Andrea, grazie, 11.45, ci troviamo dove?
0: In studio.
2: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

Allora, eccoci a omaggiare e ricordare soprattutto la figura di Renato Zero. Questa mattina, 76 anni, veniamo a lui perché c'è, è vivo, è vegeto, incide ancora canzoni, è proprio un romano di Roma. Sui documenti Renato Fiacchini, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan, è un cantautore che conoscete molto bene, artista istrionico, che dire, batteva, è il caso di dirlo, le strade del quartiere di Trastevere, conosciutissimo da tutti quanti, anche dall'altra Roma, in modo particolare dall'altra Roma, ed è riuscito a farsi largo in maniera direi molto più semplice da allora, avendo determinate caratteristiche per entrare in quel momento nel mondo della musica. Capiva perfettamente chi aveva davanti, intelligente, grande istrione, soprattutto con quella capacità incredibile che potevano avere allora gli artisti per farsi notare, una conclamata abilità interpretativa. E allora, visto che dobbiamo ascoltare tre canzoni e le facciamo un po' diverse ogni anno, direi, visto che questa è una fase ancora dell'estate, nel senso che arrivano foto di qualcuno di voi che fa il bagno, mi fa molto piacere, perché non è che fai fatica, proprio lo fai volentieri. Arrivano le sue spiagge.

Renato Zero, giusto giusto per cominciare un po' assaggiare uno dei tre pezzi che a lui dedichiamo, 29 album in studio, pensate, più di 500 canzoni scritte per sé, per altri artisti, è tra i più prolifici del panorama italiano, è stimato sia in Italia che all'estero e nei suoi testi tocca temi amorosi ma anche sociali ed etici e i suoi successi abbracciano oltre un ventennio di storia italiana, dalle provocatorie Mi vendo nel 77, attenzione, erano temi ancora abbastanza delicati, Triangolo del 78, a quelle che sono poi poetiche degli ultimi anni, per dire degli ultimi decenni, migliori anni della nostra vita, per esempio del 95, Il carrozzone del 90, del 79, Cercami del 98. Volevo farvi ascoltare qualcosa che di Renato Zero non si sente mai, se non proprio quasi mai, mai direi. E nel 1980 usciva un brano, un album che si chiamava Tregua. Era diviso in due parti, era in vinile, c'era Tregua 1 e Tregua 2 e poi Tregua che li raggruppava entrambi. Questo perché? Perché insomma, dedicato a un pubblico di giovani, ragazzi, ecco, che non avevano magari in tasca dalla settimana che gli davano i genitori i soldi per comperarsi l'intero doppio album, diede questa possibilità. Esce un doppio album, se vuoi lo acquisti intero, altrimenti ti compri o il numero 1 o il numero 2, di modo che fai una spesa, ecco, a rate, per capirci, no? Hai la possibilità di ascoltare quello che maggiormente ti interessa di contenuto di canzoni e poi l'altro la acquisterai in seguito quando magari avrai più soldi a disposizione. C'è una canzone insieme a tante tante altre, da Santa Giovanna, Metti le ali, a Beati voi, a Chiedi di più, ad Amico, a Profumi, Balocchi e Maritozzi, che si chiama Niente trucco stasera, ed è quella che ci ascoltiamo, un po' fuori dai soliti schemi della sua discografia, Renato Zero.

0: 17° album Alt viene certificato disco di platino nell'estate del 2016, un anno dopo arriva Zerowski, Solo per amore, il singolo Mai più da soli. Nel maggio 2019 il primo estratto dall'album Zero il folle, in uscita il successivo 4 ottobre. Poi nell'autunno del 2020 pubblica 070, un triplo album con 39 brani inediti, e nel dicembre del 2023 arriva il 33° album in studio, si chiama Autoritratto. All'inizio di ottobre 2025 esce l'album L'ora zero, nome anche del tour, da gennaio 2026. E visto che sempre stati irriverente da Mi Vendo a Triangolo, lo riascoltiamo con una di queste canzoni del 78. Auguri, Renato Zero. Oggi
1: un rifiuto sarai.
0: 76 anni.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, giusto giusto mezz'oretta, sono solito annunciare gli ospiti proprio mezz'oretta prima, e allora questa mattina parleremo di un libro, torna Gazzetta Club con Sabrina, e allora parleremo con Eugenio Martani ed Egidio Bandini del loro libro, visto che è scritto a quattro mani, che si chiama Roba della Bassa dal mondo piccolo. È un viaggio tra paesi, personaggi, tradizioni e anche leggende di quella cosa straordinaria che Giovannino Guareschi trasformò nel suo mondo piccolo, appunto. Parleremo con i due autori, 10:15 in diretta, come ogni mercoledì quando torna a quell'ora Gazzetta Club.

Sapete che non è per vivere di ricordi, ma ogni tanto, ecco, come dire, ci fa anche piacere ricordare che certi momenti li abbiamo poi vissuti, no? E parliamo di Little Volley, la squadra di pallavolo femminile, in questo caso in rosa, è campione d'Europa proprio oggi, 19 anni fa, era domenica 30 settembre del 2007, quello che era il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile, passa nella nostra storia sportiva continentale per la prima volta dell'Italia. Le azzurre hanno battuto 3-0 in semifinale le russe, molto forti, e in finale la Serbia. La miglior giocatrice del torneo è stata Thais Mary Aguero, cubana ma naturalizzata italiana. Giusto, ricordiamo questo momento e ricordiamo con perturbazione un vecchio pezzo. Sentite qua. Dietro

Finisce così con questa piccola eco finale. Parlami, quello che non ho più dei Perturbazione, uscito proprio in questo periodo. Ecco, la cosa interessante che volevo così dirvi e passarvi, l'avete capito?

capita, no? Non nasce da zero, è una rilettura molto libera di Only You degli Yazoo, un pezzo dell'82 scritto da Vince Clarke. I Perturbazione non hanno fatto una semplice traduzione italiana, no? Hanno preso l'idea emotiva dell'originale e l'hanno praticamente trasformata in una loro canzone. E musicalmente è interessante proprio il rapporto con Only You, no? I Perturbazione mantengono questo clima malinconico del pezzo degli Yazoo, ma lo fanno passare attraverso le loro corde, la loro sensibilità indie pop molto più narrativa e italiana. In questo caso, quindi, lo spazio relativo a Perturbazione ci riporta agli anni Ottanta con Only You degli Yazoo. Detto questo, abbiamo giusto un pezzo e poi sarà l'informazione locale a guidarci per poi segnare l'ora delle 10 e Gazzetta Club alle 10:15.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il giallo di Borgo Riccio. Il tribunale di Parma ha accolto la richiesta della procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza.

0: e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gaston Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La città, l'area giochi della cittadella, trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da quasi un milione di euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto, sempre nel quartiere Cittadella, via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. La salute, crescono oltre quota 19.000 Parma e provincia gli accessi ai servizi di salute mentale dell'azienda USL e del più 6% per i casi di dipendenza patologica. I dati 2025 del Dipartimento Salute Mentale confermano la tendenza degli anni scorsi: aumentano i pazienti in cura sia adulti che minori, in leggero calo invece l'accesso ai servizi psichiatrici ospedalieri. I minori che hanno effettuato almeno un accesso ai servizi sono stati più di 7.000 nel 2025, 263 in più rispetto all'anno prima. Tra questi, quelli seguiti stabilmente con un progetto terapeutico sono aumentati del 15%. E rispetto al 2024 si rileva un aumento complessivo del numero di persone seguite per problematiche correlate alle dipendenze, in particolare un incremento nell'area droghe e o farmaci e nell'area alcol, più 12%. Lo sport, il calcio: Alberto Gilardino ha guidato il primo allenamento ieri dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia quest'oggi, ma senza precipitazioni, massime ancora sopra la media, superiori ai 25-26 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis?
4: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Un po' complici ci siamo anche io e te, almeno il mercoledì alle 10:15. Sabrina, buongiorno. La nostra complicità si riassume in Gazzetta Club ogni mercoledì a quest'ora. Buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Allora, stamattina ci porti in un mondo lontano, vicino dove?
1: Stamattina vi porto nella Bassa con una nuova pubblicazione in edicola col nostro quotidiano, quindi con la Gazzetta di Parma, dal titolo Roba della Bassa dal mondo piccolo. E gli autori sono Eugenio Martani, a cui do il benvenuto, che è qui con noi in studio.
0: Ne parliamo dopo, facciamo la presentazione, l'intro, e poi inizierà Gazzetta Club fra poco.
1: Ed Egidio Bandini.
0: Perfetto, Egidio sarà al telefono, giusto?
1: Esattamente.
0: Bene, un ospite in studio, un ospite al telefono. Con Egidio parleremo dopo l'appuntamento dall'Italia e dal mondo con le news, dopo le 10:30. Nel frattempo, il nostro primo ospite presente. It's

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Allora Sabrina, buongiorno, mercoledì Gazzetta Club, precisissimi i nostri, i tuoi, ospiti tuoi, perché sei tu che poi traghetti dalla Gazzetta alla radio questi appuntamenti.
3: Allora,

0: scriverlo, tu decidi.
1: Allora, nasce in seno all'associazione che oggi riunisce due anime, due componenti storiche, che sono l'Associazione Tradizione della Bassa, che io ho fondato nel 1998, che ha un'origine di tradizione musicale antica, perché nasce dalla tradizione del concerto Cantoni. Per inciso è l'orchestra da ballo più antica d'Italia, fondata nel 1873. E l'altra anima invece è il gruppo Amici di Guareschi, che nasce a Fontanelle praticamente con le prime celebrazioni guareschiane a 20 anni dalla scomparsa del grande scrittore, esattamente il primo maggio del 1988, la prima celebrazione. In quell'occasione in cui io fui invitato con il concerto Cantoni, ero un giovane solista del gruppo, mi feci parte attiva per dire andiamo, che tra l'altro i soldini ne avevano pochi a disposizione, a Fontanelle, e lì conobbi questo gruppo, che erano veri amici, che l'avevano conosciuto in vita e frequentato, Giovannino Guareschi, e conosco anche Egidio Bandini. Ricordo di quell'occasione, era condotta la cerimonia dal direttore storico della Gazzetta, Baldassare Molossi, e io, cultore di tutta la tradizione guareschiana, tutti i libri a cui ero stato, diciamo, indirizzato da un insegnante di scuola, ragioneria, Don Learco Paini, nostro insegnante di religione, che faceva un minuto di Vangelo e 59 di Guareschi, era già moderno pensando al messaggio di Papa Francesco, no? Don Camillo, pastore di Dei, ma del Don Camillo parlerà poi Egidio, che è il più grande esperto che io ho mai conosciuto in materia. Poi, diciamo, in l'occasione conosco Egidio, porto all'attenzione di Baldassare Molossi un racconto che si chiama La Banda dall'anno di Don Camillo, dove Guareschi descriveva l'invito, le danze di una volta, il festival e il concerto Cantoni, con questo invito storico finché i Cantoni facevano fin dal 1861, poi la formazione vera nasce nel 1873 come la portiamo avanti oggi, anche questo è spiegato nel libro, e ci siamo trovati bene assieme. Abbiamo condotto un percorso parallelo, io con la musica e con la ricerca, direi, archeologica degli spartiti musicali che molti strumentisti eseguivano già a memoria, ma mi rendevo conto di essere di fronte a un patrimonio musicale enorme, come spiego nel libro, parte da uno dei fratelli Cantoni, che è Riccardo, e che era la tromba preferita da Toscanini, in quanto era uno di quelli che aveva frequentato come convittore il nostro reale conservatorio, suonò insieme a Toscanini ed era diplomato in composizione e tromba. Lui ci aveva lasciato un grande patrimonio che è arrivato in parte, in minima parte, fino a noi, e questo mi aveva suscitato il fatto di scavare come un archeologo, girai tutto il nord Italia a cercare spartiti, strumenti, e questo ha portato al 2004 alla creazione del museo. Parallelamente, dicevo, portavamo avanti delle iniziative con il gruppo Amici di Guareschi, incontravamo il favore del pubblico e ci sentivamo investiti di questo mandato di dover conservare e tramandare questa cultura. Ne è diventato lo statuto della nuova associazione Tradizione della Bassa APS, e in quest'ambito nasce l'idea di scrivere, di fissare un momento, e ci siamo divisi il compito geograficamente, perché noi narriamo nel libro un po' di cose della Bassa ai più sconosciuti, ma che esistono e speriamo che siano gradite, di interesse per la gente, per riscoprire, partendo dal confine piacentino, quindi da Longina, dal fiumiciato Longina che divide le province, quindi nei comuni di Polesine, Zibello e Roccabianca, e siamo ad ovest del Taro, e quella parte la fa tutta Egidio. Io, che abito a Coltaro, in comune di Sisse Tre Casali, mi sono occupato e preoccupato di contattare tutte le realtà che ci portavano attraverso poi il comune di Colorno, Sorbole Mezzane, arrivando sino a Coenzo, quindi ai confini con Brescello. E ci siamo divisi proprio secondo il flusso del fiume Po. Non è un caso che la copertina sia del grande fiume, ecco.
2: Ecco, il mondo piccolo non ha una correlazione proprio geografica precisa, non ha una vera geografia, no? Allora ti chiedo, la

0: casa è un luogo oppure un modo di guardare il mondo?
1: È più bravo Egidio a parlare di questo, che io l'ho imparato da lui con le parole di Guareschi, che diceva: il mondo piccolo, il paese di mondo piccolo non esiste, è un puntino che si muove di qua e di là sulla sponda destra del Po e fino alla via Emilia, però no, non voglio rubare la parte a Egidio di questo, perché quello che ho imparato della narrazione fuori dai testi sacri, diciamo, di Guareschi, io l'ho appreso nelle tante giornate di Parole e Musica, nelle tante riunioni dove abbiamo preparato molti spettacoli a quattro mani, e queste narrazioni, queste parti che non è all'interno dei romanzi, l'ho appresa da Egidio, quindi in modo migliore, più compiuto, può rispondere lui.
0: Ecco, ma il puntino nero, se si muovesse, che cosa troverebbe intatto, secondo lei, non secondo Egidio?
1: Beh sì, concordo con quello che dice Egidio. Incontra nella bassa i suoi smilzi, incontra i suoi pepponi, i suoi Don Camillo, oggi un pochino meno, e incontra quelle cose, quella colonna sonora della bassa, come la dico definita e felicemente è definita Lorenzo Sartorio in un articolo della Gazzetta di qualche anno fa, all'atto dell'inaugurazione del museo, che ricordo l'abbiamo inaugurato nel 2004, e di cui questa colonna sonora, appunto, io mi occupo. Incontri musicisti, incontri le loro storie, e incontri le storie del festival di amicizie, di fidanzamenti, di grande emozione che ha vissuto. Io ricordo una signora proprio in questo momento, per dire, tra i tanti episodi, proprio quel giorno, quel primo maggio dell'88, quando Molossi disse sì, facciamo l'invito, io ero al balcone di casa, della casa natale Guareschi, come solista di Quartino nell'Usignolo, e vidi una signora che si aggrappò a un albero, no? Con le lacrime agli occhi. Quando scesi, uno degli organizzatori mi disse, pensa, mi ha detto la signora, mi disse il nome e il cognome, che ha avuto un'emozione che gli tremavano le gambe, e la signora avrà avuto 80-85 anni, quindi quelle cose che vanno a colpire fortemente l'emozione e il cuore della gente della bassa, ma poi dico non solo, perché il Concerto Cantone era diventata la musica della provincia, non solo, ecco, in un raggio di 50 chilometri dove loro si trasferivano anche all'inizio solo in bicicletta, ancora prima con la cosiddetta giardiniera, quando il vecchio Cantoni incontrò Verdi, lo fece in un rientro da una sagra Fontanellato, incontrarono il Calesse e quello si fermò chiedendo al maestro, qui sono degli zingari, e disse no, sono i Cantoni, li voglio salutare. Dice a lei e Cantoni, quello dei tromboni, dei valzer, bravo bravo, continui così, e chiude. Era già tantissimo ottenere un complimento da Verdi del genere. Si incontrano ancora chi ha dentro nel DNA queste emozioni e questi valori.
0: Ecco, quindi nel titolo Robe della Bassa, la parola robe contiene in realtà persone, tradizioni, abitudini, caratteri, c'è dentro tutto.
1: Esatto, l'abbiamo chiamato proprio così perché incontrando e andando a salutare, proponendo il nostro progetto per quanto riguarda la parte appunto est del territorio, quella di cui mi sono occupato, sono andato in tante associazioni conoscendo gente che o portava avanti cose nuove o avevo scritto cose storiche, insomma si era occupato ed era amante del territorio, per proporre di collaborare. Hanno tutti accolto con entusiasmo l'iniziativa, parlo dai Balos di Coenzo al gruppo di Mezzani capitanato da Romeo Azzali e tutto il gruppo della Mezzani Film, per poi arrivare a Colorno con Paolo Affanni e Cesare Conti, che si sono occupati sempre di storia delle frazioni di cui uno mai non parla, perché Colorno è sì Palazzo Ducale, Reggia, ma anche Porto di Sacca, è Mezzano Rondani, è l'antico paese di Cella e della Giarra, sommersi dal Po, dove c'erano i primi insegnamenti, è la corte di Sanguigna, quindi per poi arrivare a Coltaro c'è il dialetto della Sissese, di cui nessuno aveva mai scritto, ma Mauro Adorni e il gruppo della Sissese hanno fatto più di 32-33 commedie nuove date ha fatto sorridere non solo la Bassa ma tutta la provincia per 50 anni. Si parla delle comunaglie di Coltaro, come si parla appunto del museo o della nautica di Torricella, quindi il Po non più visto come risorsa vitale, no? Come la vede la comunaglia, dove uno ci andava a coltivare e fare pioppi, mais, frumento, ma visto anche come luogo naturale e di svago per arrivare al lavoro, quando si parla del gruppo dell'associazione La Fornace di Gramignazzo, si parla di un qualcosa di archeologico storico, no? Del lavoro, e per inciso i mattoni della Fornace sono arrivati via il grande fiume, via Taro, fino a Venezia, perché il campanile di San Marco è costituito da quei mattoni fatti e cotti in quella fornace. Quindi è proprio queste cose, queste robe diverse di natura, ma che costituiscono, a mio avviso, un bel mosaico di come è fatta la gente della Bassa, operosa, no? Che ama il territorio, ama l'ambiente e che sa anche divertirsi, perché insomma se i cantoni sono nati lì, se Guareschi è nato lì, se Verdi è nato lì, qualcosa vorrà pur dire, ecco.
0: Eugenio, ci facciamo una pausa, poi ci ritroveremo nella seconda parte del nostro appuntamento insieme a Egidio Bandini e l'avremo al telefono. Tu rimarrai qua con noi in studio. A fra poco.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Notizie dall'ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'ausl può bonificare l'area.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
1: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
2: Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
1: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori.
2: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa a Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Rieccoci.
3: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Oggi parliamo del volume Robe della Bassa dal Mondo Piccolo con Eugenio Martani e Egidio Bandini. Abbiamo in diretta telefonica Egidio Bandini. Ciao Egidio, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, ciao.
2: Ciao Egidio, buongiorno, ben arrivato. Allora c'è
4: buongiorno.
2: Le altre tue due mani ci sono qua questa mattina.
4: Sì, è vero.
2: Allora, sì, sì. Eugenio è un musicista ma anche un grande oratore, nel senso che ci ha raccontato tutto quello che era nelle sue possibilità, ma ci sono delle cose che ha demandato a te. Giusto Eugenio, che cosa desideri che ci parli, che ci racconti Eugenio?
5: Lui ci deve parlare di tutta la parte, come ho detto, ovest da Taro al confine con la provincia di Piacenza, e soprattutto di quello che è le grandi conoscenze che ha Egidio del mondo guareschiano e di cui si è occupato e che ritengo che sia il maggiore, senza enfatizzare, il maggiore conoscitore che abbiamo. Oltre che un grande amico, non avremmo fatto questa cosa assieme, non ci saremmo fusi in un'unica associazione quello che era la storia del gruppo Cantoni, il Museo Cantoni, e il gruppo Amici di Guareschi, di cui lui è il capogruppo. Quindi,
2: Egidio, allora raccontaci.
4: Allora, si fa prestissimo raccontare, anche perché tutto quello che trovate nel libro ragiona di associazioni, di realtà, di persone, soprattutto perché non bisogna mai dimenticarsi che alla base di tutto questo ci sono le persone. E senza queste persone, è vero, non ci sarebbero le associazioni, non ci sarebbe la Comunalia, faccio riferimento a quello di cui si interessa Eugenio, non ci sarebbe il Museo Cantoni. Tutte queste persone potrebbero essere oggi come ieri appunto i personaggi del mondo piccolo guareschiano. E questa è una grande consolazione anche per noi. Parlo dei miei ragazzi, li chiamo ragazzi anche se sono tutti abbondantemente oltre la settantina, del gruppo Amici di Guareschi, che effettivamente sono personaggi delle favole di Giovannino, ma anche di tutti quelli che abbiamo conosciuto. È stato veramente straordinario incontrare queste persone, dalla Nautica di Torricella a Polesine, a tutti quelli che sono stati assieme a noi. E devo dire che Giovannino Guareschi sicuramente ne ha parlato all'epoca, perché se vogliamo andiamo a pescare il carattere di qualcuno di questi personaggi, li chiamo così anche se non li sono, persone più che personaggi, lo ritroviamo nei racconti di Guareschi. E senz'altro oggi, se ci fosse, Giovannino avrebbe tratto spunto anche da queste belle, bellissime realtà di cui abbiamo parlato. Per noi ovviamente è un onore, anche perché alla fine apriamo il libro. Il libro si apre con la storia nostra, con Busseto, dove c'è, non so quanti lo sappiano, il vero crocifisso di Don Camillo, che è nella collegiata di San Bartolomeo. Entrando in chiesa, la prima cappella a sinistra, c'è questo grande crocifisso in legno del 400 che Guareschi suggerì a Bruno Avesani, lo scultore che venne scelto per realizzare il crocifisso dei film, come spunto. E se, anzi, credo, qualcuno di voi capitasse Busseto, entrando in collegiata nella prima cappella a sinistra, appunto, troverete questo crocifisso che è identico a quello dei film di Don Camillo e Peppone. E anche queste sono bellissime, belle, bellissime realtà. Guareschi poi, e mi taccio, scelse Roncole Verdi per vivere l'ultima parte della sua vita. Si comprò questo ettaro di terreno dove costruì la casa, che lui stesso chiamava l'incompiuta perché continuava ad aggiungere dei pezzi e toglierne, e quindi il legame con Busseto anche per noi è fortissimo.
2: Busseto, e parliamo anche del Po. Quanto conta nel libro, Egidio, non solo come fiume ma come proprio presenza? Perché a volte, parlando della Bassa, sembra quasi che il Po sia un personaggio che osserva tutto, no? E lui è sempre lì.
4: Sì, quello sicuramente. Tra l'altro a Polesine e Zibello ci sono le famosissime Madonnine del Po. Il Po è il quarto personaggio, se vogliamo, dei racconti di Guareschi, perché i primi tre sono il Cristo Crocifisso, Don Camillo e Peppone, poi c'è il Po che non divide, come si può pensare, ma unisce. Unisce tutte le realtà che ci sono lungo la riva destra, ma unisce anche all'altra riva, quella sinistra, perché il fiume si attraversa, anzi è fatto, si potrebbe dire, per essere attraversato, come fece Guareschi quando nel 41 con la sua Dei superleggera si divertì a percorrere tutta la via Emilia, poi attraversò il Po e ritornò dal Veneto e dalla Lombardia. Quindi il Po è importantissimo, tra l'altro appunto nelle pareti della Madonnina del Po che c'è a Zibello c'è una citazione di Guareschi che è quella: l'ampio eterno respiro del fiume che pulisce l'aria, nel fiume che scorre placido e tranquillo, raccoglie queste storie dalle sue rive e le porta fino al mare. E quindi c'è un legame profondissimo, la nostra gente è legata a triplice filo con il Po. Io sono nato in Riva Po perché i miei nonni sono di Castelvetro Piacentino e quindi abitavano proprio sul Po, e anche per me è qualcosa di speciale, e come lo era per Giovannino Guareschi, ma lo è per tutti noi, e nel nostro libro è vero, è un po' il filo conduttore di tutta la storia.
2: Ti faccio una domanda perché avrai incontrato sicuramente delle cose che potevano essere verità oppure leggende. Spesso raccontano un territorio le leggende meglio dei documenti ufficiali. Nel vostro viaggio avete incontrato anche qualche storia che sapete, avete pensato che potrebbe essere improbabile, ma che in fondo vi dispiacerebbe scoprire che definitivamente è falsa?
4: Quello certamente. Beh, la prima che mi viene in mente è quella del Budri di Ragazzola, dove c'era quella che Guareschi chiamava la casa della vecchia maestra. Di là dall'argine c'è un ponticello che unisce questa casa e di fianco c'è questa grande pozza d'acqua che è sempre piena da ab in memore, è una cosa incredibile. E quella è il sito di una delle leggende che vuole che Ragazzola, appunto, che venne sommersa completamente dal Po, tanto che rimase una ragazza sola, da cui prende il nome appunto la frazione, e lì sotto ci sia ancora la chiesa con il campanile, e la leggenda vuole che cercassero di recuperare le campane, ma lo racconta anche Guareschi, la corda seguitava a scendere, e poi risalì senza quello che ci si era legato. Una leggenda abbastanza drammatica, ma comunque quello è. E come quella ce ne sono tante. Una delle leggende che però ho avuto modo di constatare de viso praticamente che è vera, quando nell'ottobre del 2003, no scusate, nell'ottobre dell'ultima alluvione, sono 2000, quindi cifra tonda, il Po stava crescendo e si aveva paura che passasse anche l'argine maestro. La Madonnina di Polesine, la Madonnina dei Pescatori di Polesine, avrebbe fermato l'acqua del fiume quando questa le avesse bagnato i piedi. Non so se qualcuno di voi è pratico di questa chiesetta, comunque sopra l'altare c'è un antico affresco di questa Madonnina molto ingenua, e si racconta che quando l'acqua del Po arriva a bagnare i piedi della Madonnina, la Madonnina la ferma e la fa tornare indietro. E quello il 17 ottobre del 2000, adesso mi ricordo anche il giorno, è accaduto. Quindi la leggenda è diventata realtà, è ritornata leggenda ma è diventata realtà, e quindi quando l'acqua del fiume ha bagnato i piedi della Madonnina è ritornata nel suo alveo, a testimonianza che sì, hai ragione tu, ci sono delle leggende che diventano realtà o delle realtà che diventano leggende.
2: Allora, io ringrazio Egidio Bandini e Eugenio Martani che è con noi ancora in studio questa mattina a Gazzetta Club per Roba della Bassa dal mondo piccolo a cura di Tradizioni della Bassa APS. In bocca al lupo per entrambi, buone vendite e soprattutto buona vita in questo mondo piccolo che forse così tanto piccolo non è. Grazie a entrambi, buona giornata.
4: Grazie.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Notizie dall'AUSL di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'AUSL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani. Dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Alle 9, come sempre, o a stanotte alle 22. Vi aspetto e domani saremo nel nuovo mese. Quello di ottobre, primo ottobre, dove un tempo tutti iniziavamo a andare a scuola con grembiule, colletto bianco, zucchero inamidato, fiocco blu o rosa, dipende se eravamo maschi o femmine. No, se eravamo, cioè, vabbè, fa niente. A domani, ciao.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, il giallo di Borgo Riccio. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Gando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La città, l'area giochi della cittadella, trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da quasi 1 milione di euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto, sempre nel quartiere Cittadella, via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. La salute, crescono oltre quota 19.000 Parma e provincia gli accessi ai servizi di salute mentale dell'azienda USL e del più 6% per i casi di dipendenza patologica. I dati 2025 del Dipartimento Salute Mentale confermano la tendenza degli anni scorsi: aumentano i pazienti in cura sia adulti che minori, in leggero calo invece l'accesso ai servizi psichiatrici ospedalieri. I minori che hanno effettuato almeno un accesso ai servizi sono stati più di 7.000 nel 2025, 263 in più rispetto all'anno prima. Tra questi, quelli seguiti stabilmente con un progetto terapeutico sono aumentati del 15%. E rispetto al 2024 si rileva un aumento complessivo del numero di persone seguite per problematiche correlate alle dipendenze, in particolare un incremento nell'area droghe e o farmaci e nell'area alcol, più 12%. Lo sport, il calcio: Alberto Gilardino ha guidato il primo allenamento ieri dei crociati al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11:30 al Muti Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia quest'oggi, ma senza precipitazioni, massime ancora sopra la media, superiori ai 25-26 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
1: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo presumibilmente straniero è stato trovato intorno alle 7:30 nel parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
2: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il tennis, Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti, il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno. Sul sito della Gazzetta di Parma, in primo piano, tenta la truffa del finto maresciallo, ma l'anziana chiama il 112. È stato arrestato un giovane a Sissa Tre Casali. Un 21enne di origine straniera, il protagonista di questa notizia, un 21enne residente fuori regione, ha tentato di raggirare un'anziana, ha chiamato una 80enne dicendo di essere un maresciallo dei carabinieri. La 80enne in questa finta vicenda sarebbe stata coinvolta in una rapina in città, quindi avrebbe dovuto consegnare i suoi gioielli per separare la presunta refurtiva dal denaro, quindi insomma, ovviamente ecco, era l'ennesima tentativo di truffa. La donna però non ci è cascata, ha chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti. Tra l'altro nel frattempo un cittadino ha notato questo giovane che si trovava nella via di residenza dell'anziana, un giovane mai visto prima che si muoveva con fare sospetto. Il giovane è stato fermato, tra l'altro era anche nervoso al lato del controllo. È risultato che si tratta di una persona con precedenti penali anche specifici per fatti analoghi ed è stato arrestato. Poi l'udienza in tribunale per direttissima, arresto convalidato e divieto di dimora per il protagonista della vicenda. Zona San Leonardo è stato prorogato fino al marzo 2027 il divieto di stazionamento per chi delinque, ecco, in diverse strade della zona, da via Marmolada, via Pasubio, via Bologna, via Palermo, via Trento, via Le Bottego, via l'Europa, ecco appunto aree in cui, ecco, secondo quanto emerso anche dal recente comitato per la sicurezza e l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, ecco appunto c'è necessità di maggiore prevenzione, quindi è stato prorogato questo provvedimento. Camion in fiamme a Ronco Campo Canneto, ci sono stati disagi questa mattina sulla tangenziale appunto di Ronco Campo Canneto, è intervenuta la polizia locale e sono intervenuti i vigili del fuoco per questo mezzo che appunto ha preso fuoco, non ci sono comunque feriti. Restiamo in provincia, andiamo in Val Parma, strada Massese, scoppia il caso delle ringhe continue. C'è la protesta dei cittadini perché appunto per chilometri ci sono la linea di mezzeria continua, quindi non si può svoltare in diverse strade secondarie, è necessario percorrere più chilometri anche per tornare a casa, quindi c'è la protesta dei cittadini e intanto i sindaci chiedono un confronto con l'ANAS. Infine il calcio, è iniziata l'era di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma. Gila ha sposato la missione salvezza, il nostro titolo sul primo giorno a Collecchio, la riunione con lo staff, poi il pranzo con la squadra e l'allenamento. Intanto venerdì ci sarà il test contro l'Entella, sarà la prima partita appunto del Parma targato Gilardino al centro sportivo di Collecchio alle 11:30, sia al pubblico ma con prenotazione. È tutto, buona giornata.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il giallo di Borgo Riccio. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La città, l'area giochi della cittadella, trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da quasi 1 milione di euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto, sempre nel quartiere cittadella, via Puccini e via Rimembranze diventano zone 30. La salute: crescono oltre quota 19.000 Parma e provincia gli accessi ai servizi di salute mentale dell'azienda USL e del più 6% per i casi di dipendenza patologica. I dati 2025 del Dipartimento Salute Mentale confermano la tendenza degli anni scorsi: aumentano i pazienti in cura sia adulti che minori, in leggero calo invece l'accesso ai servizi psichiatrici ospedalieri. I minori che hanno effettuato almeno un accesso ai servizi sono stati più di 7.000 nel 2025, 263 in più rispetto all'anno prima. Tra questi, quelli seguiti stabilmente con un progetto terapeutico sono aumentati del 15%. E rispetto al 2024 si rileva un aumento complessivo del numero di persone seguite per problematiche correlate alle dipendenze, in particolare un incremento nell'area droghe e o farmaci e nell'area alcol, più 12%. Lo sport, il calcio: Alberto Gilardino ha guidato il primo allenamento ieri dei Crociati al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Muti Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia quest'oggi, ma senza precipitazioni, massime ancora sopra la media, superiori ai 25-26 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
1: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Arachki, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
2: Gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto prende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
1: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
2: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. La 80enne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport: Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
8: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Mi hanno costretto a fare il comico perché mi hanno, come si dice, dato un calcio nel culo e mi hanno detto vai che...
0: È stato l'imprenditore Teddy Casadei, è stato Yuri, il fan di Valentino Rossi, ma soprattutto è stato l'assessore Palmiro Cangini. A parlare è Paolo Cevoli, comico e cabarettista romagnolo, ospite di questa puntata di On Air.
1: Io ho cominciato tardi perché ho debuttato a Zelig, che avevo già 44 anni, avevo un lavoro, avevo una famiglia, e vivevo a Bologna perché da Riccione mi sono trasferito a Bologna dopo gli studi e quindi è stata una casualità. E mi sono trovato a scoprire che in tutta Italia la Romagna è adorata. La Romagna e anche l'Emilia Romagna, perché molti non lo sanno questa differenza. Effettivamente, secondo me, non c'è tanta differenza. Io sono romagnolo, nato a Riccione e vivo a Bologna, quindi rappresento tutte e due le anime, secondo me.
0: Dai personaggi di Zelig fino alla recente web serie Romagnoli Dop su YouTube, Cevoli porta sempre la Romagna nei suoi sketch.
1: Sì, sì, racconti Romagnoli Dop, perché allora io sono, diciamo così, una sintesi, no, di quello che è in Romagna, no? Quindi la voglia di lavorare, voglia di, e al tempo stesso di divertirsi, questa capacità di creare relazioni, cercare di vedere sempre le cose positive, e naturalmente io le trovo anche quando vado in giro, quindi raccontare altri che sono testimoni di questa terra meravigliosa mi piace proprio.
0: Cevoli inizia però come imprenditore della ristorazione.
1: Dopo gli studi fatti a Bologna in giurisprudenza, ho conosciuto il proprietario del Grand Hotel di Rimini, che mi ha invitato a fare questo lavoro, che era un'apertura di una catena di fast food all'italiana, Italian Dita. Era l'83 e lì ho cominciato. Anche quella è stata casuale, avrei voluto fare giornalista. Cerco sempre di partire dalle cose che ho vissuto, ecco. Racconto della mia infanzia, dei miei genitori, del mio babbo soprattutto, del lavoro del cameriere che si faceva lì, mio fratello. Ancora oggi racconto dei miei nipoti, della mia famiglia. In realtà io, la mia comicità è il racconto della mia storia. Cangini, che nacque così casualmente, parlando di una cosa non voluta, non cercata, e quindi fa anche abbastanza ridere, no? Figlio di albergatori, poi io volevo fare giurisprudenza, volevo fare il giornalista, poi dopo faccio il manager, poi faccio l'imprenditore, poi faccio il chissà cosa farò da grande.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Energia, passione.
3: Radio Parma.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. È in discussione in questi giorni in Commissione Diritti e Cultura dell'Assemblea Legislativa un nuovo progetto di legge quadro regionale sulle politiche culturali in Emilia-Romagna. Una legge che vuole dare un'unica cornice normativa e nuova linfa ai diversi settori della cultura. E così si rafforzano musei, teatri, biblioteche, si dà sostegno alle imprese creative, ma soprattutto si introduce un nuovo concetto, quello di welfare culturale. Nicolò Bosi del Partito Democratico, relatore del testo di legge, ci spiega perché.
1: Sono convinto e siamo convinti che la cultura sia qualcosa che qualifica la vita di noi cittadini e ci rende, diciamo, possiamo dire, cittadini più forti in un certo senso. Ed è per questo che viene inserito per la prima volta anche quel concetto di welfare culturale, cioè la cultura come anche uno strumento insieme alle politiche socio-sanitarie per aiutare e stare vicino alle persone, alle fasce della popolazione più fragili.
0: Un importante capitolo della legge riguarda anche il tema della memoria storica. Sentiamo il relatore di Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò.
2: La storia fondamentalmente ci insegna a capire chi siamo e quelle che sono le nostre radici che poi ci hanno resi tali. Noi siamo una regione che sulla storia ha basato praticamente tutto, dalle nostre eccellenze manifatturiere, enogastronomiche e anche culturali. Ecco perché, con una piccola polemica, credo che questa legge tagli pezzi importanti della nostra storia.
0: Una legge regionale sulla storia del Novecento esisteva già, specifica Bosi, secondo cui il nuovo progetto di legge in realtà amplia il percorso, perché parte dal Risorgimento per arrivare al Novecento e al nostro Stato democratico. E in più, tra le novità della legge, c'è anche il tema della rigenerazione urbana.
1: Questo proprio per il concetto che si pone la legge di una cultura che sia condivisa e accessibile a tutti, e quindi prevedere la possibilità di riqualificare spazi urbani, come possono essere anche semplicemente delle piazze e dei luoghi, permettendo di avere dei momenti o delle installazioni culturali diffuse, quindi fruibili a tutti.
0: Ferdinando Pulitanò.
2: Sicuramente un obiettivo ambizioso, perché quando qualsiasi legislatore decide di accorpare in un unico corpo normativo tante leggi diverse è sicuramente uno sforzo apprezzabile. Più che irrealizzabile, e forse posso definirlo poco produttivo sotto il profilo della realizzabilità, proprio perché quando si crea un unico corpo normativo forse si lascia indietro qualche pezzo che sia della nostra storia o che siano anche magari di altri comparti e dagli altri pezzi della cultura propriamente e ampiamente intesa.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
3: La radio che vive con te.
4: Radio Parma, la radio.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
1: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
2: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
1: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
2: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
1: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Sono 60.000 ogni anno in Italia le persone colpite da arresto cardiaco. Intervenire in tempo con la rianimazione cardiopolmonare e con il defibrillatore aumenta notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Lo spiega il dottor Federico Semeraro, medico rianimatore dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
1: Una persona perde coscienza, cade per terra, chiami il 112, inizi la rianimazione cardiopulmonare e cerchi un defibrillatore. Nel frattempo ne arrivano i mezzi di soccorso, ma ovviamente ci mettono del tempo. Per ogni minuto che passa io perdo il 10% di possibilità di essere rianimato.
0: In assemblea legislativa, in Commissione Sanità dell'Emilia Romagna, è stata presentata dai consiglieri Giovanni Gordini dei Civici e Giancarlo Muzzarelli del Partito Democratico una proposta di legge che nasce proprio per fare formazione e prevenzione su questo tema. Giovanni Gordini.
2: Cerchiamo di dare sistema alle varie iniziative che sono già nate nel territorio da tempo, non solo quelle del sistema sanitario regionale, nel quale appunto ho lavorato a lungo, ma anche quelle che hanno già coinvolto cittadini, sia la parte di formazione, le scuole hanno iniziato da tempo percorsi proprio per avvicinare anche i bambini al tema della rianimazione cardiopolmonare, che poi tornano a casa e portano delle notizie, sono i primi vettori.
0: Luca Pestelli, di Fratelli d'Italia, riporta alcuni dati emersi nell'udienza conoscitiva sugli arresti cardiaci in Emilia-Romagna.
3: Nel territorio dell'Emilia-Romagna statisticamente ci sono 12 arresti cardiaci al giorno e una persona sopravvive. E per quanto riguarda gli altri 11 non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di Marta, Federico, Francesca, Alessio, stiamo parlando di persone. Questo ci restituisce la cifra del fatto che la gestione del tema della prevenzione e dell'arresto rappresenti una priorità politica. Dal punto di vista operativo ci dobbiamo assumere la responsabilità politica poi nel declinare operativamente quelli che sono, diciamo, i criteri di riferimento del progetto di legge, di lavorare sulla connettività sul territorio, perché l'applicazione che avverte il first responder deve funzionare ovunque, e sulla mappatura delle situazioni in cui si possono trovare i defibrillatori.
0: Sentiamo ancora Giovanni Gordini.
2: Davanti a un paziente che perde conoscenza, allertare il sistema di emergenza, il 112, avviare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Da un lato il massaggio cardiaco e dall'altro quello di cercare lo strumento salvavita che è il defibrillatore. In un contesto, la nostra regione l'ha fatto anche insieme ad altri, che ci vede utilizzare il cellulare, perché se ci registriamo nella app, che è gratuita, che è quella lanciata dal 118, veniamo informati tutte le volte che c'è un arresto cardiaco, sia del dove si trova il cittadino e anche dove è il defibrillatore più vicino.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. La 80enne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport: Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
1: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
2: Un incidente sul lavoro nel milanese: un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
1: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6-6-4-6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure, che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. La 80enne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gastone Gando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport: Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it. su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
0: Eccoci qua ancora in pausa per Palla in Tribuna, che però insomma vi ha tenuto compagnia lunedì e ieri con due puntate extra, visto l'avvicendamento in panchina, l'addio di Carlos Cuesta e l'arrivo di Gilardino. Quindi insomma con Palla in Tribuna, lo dico anche per chi fosse ancora lì che aspetta, i nostri giornalisti lo torneranno lunedì con poi ci sarà su TV Parma da Sport. Sarà una settimana molto intensa, ricca di curiosità da soddisfare per tutti gli appassionati di calcio e per i tifosi del Parma, naturalmente. Detto questo, noi da adesso alle 5 ci occupiamo di musica, sì, e di tutto quello che succede intorno al nostro argomento preferito, e parleremo di un sacco di cose. Ci sono un paio di compleanni belli, bellissimi, specialmente uno da festeggiare, ma intanto apriamo la scaletta. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini, Newsroom oggi si apre con il nuovo dei Kasabian.

Memory Lane, i Tokyo Hotel, 15-10 minuti abbiamo appena iniziato. Sì, sì, venite, accomodatevi, siete ancora in tempo. Abbiamo insomma un po' di cose da dire e compleanni da festeggiare. Ce n'è uno in particolare che riguarda una cantante secondo me deliziosa, che forse ricorderete con i Matt Bianco. Con i Matt Bianco lei ha inciso i due album, quello dell'84 dove c'era la mitica Whose Side Are You On, e poi anche nel un pochino più avanti con Nuts Mood. Ebbene, Barbara Stanislava Trzelewska è nata a Jasno in Polonia. In Polonia è diventata famosa proprio con i Matt Bianco, ma anche la sua carriera solista è stata comunque piuttosto fortunata. È anche autrice e produttrice, c'è stata una raccolta pubblicata all'inizio del nuovo millennio, e il suo ultimo album risale a non molto tempo fa, 4-5 anni fa, quindi ancora in attività. Oggi compie 72 anni perché è nata il 30 settembre del 1954. Siamo sicuri? 72, abbiamo fatto bene i conti, sì. Io pensavo fosse più giovane, sinceramente. Comunque, dal suo album del 1990, il secondo dopo naturalmente i Matt Bianco, intitolato London Wars of New York, ascoltiamo questo pezzo secondo me ancora carinissimo. Tanti auguri a Basia, la riascoltiamo con Copernicus.

0: Quindi teniamo un po' alto il morale degli ascoltatori con qualcosa di allegro. Una band incredibile, 1986, questo è stato praticamente il loro unico grande successo. E io me la ricordo benissimo questa canzone, meravigliosa, allegra, suonata bene, cantata bene. E io mi aspettavo che i Trio Rio, perché si chiamavano così, fossero una band black, solo. Invece erano tedeschissimi, bianchissimi, capitanati da Peter Fessler, che poi, sciolti i Trio Rio, se ne andò a New York per cantare e suonare con Randy Crawford, Sheila E., Al Jarreau, Chuck Khan, e lui era veramente un vocalist molto duttile e soprattutto anche molto portato per il jazz. Il Trio Rio, New York Rio, Tokyo, c'è la pubblicità dopo questo bel salto negli anni passati, perché non si esce vivi dagli anni 80, lo diciamo sempre. Torniamo tra poco con Stormzy.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: molto bello solo soletto, Mark Adams, ovvero sia Duke, perché questo era il suo nome d'arte in questo caso, pubblicò questo grandissimo successo, Woman Child. Loro invece hanno deciso di mettersi insieme, sì, perché insieme è meglio, soprattutto quando si parla tra amiche, e succedono cose e succedono solo tra le amiche. Prima delle news c'è Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
1: Quanto è piccola

0: dieta.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
2: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
3: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
2: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Lisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
3: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
2: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori, la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Hits Like This con il bel vocione di Rag & Bone Man, pezzo firmato da Rudimental. 15:41. Allora dobbiamo fare gli auguri anche a una grandissima attrice italiana che oggi compie 62 anni. Io qui invece pensavo che ne avesse qualcuno in più, non lo so perché ho questa sensazione. Monica Bellucci, tanti auguri. Tra l'altro alle sfilate di Parigi si sta vedendo sempre di più Deva, la figlia di Monica Bellucci, di una bellezza veramente mozzafiato. Altri auguri in musica, vabbè, li dobbiamo fare. Che gli vuoi di a Renatino nostro? Oggi è il compleanno di Renato Zero, anche lui compie gli anni nell'ultimo giorno di settembre, segno della bilancia, è nato a Roma, ovviamente, come tutti sapete, e qui lo ascoltiamo con una canzone che lui incise che non aveva ancora 30 anni, più o meno era il 1978. Tanti auguri per i 76 anni del signor Renato Fiacchini, in arte Renato Zero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

qualche anno fa, Madonna ormai non ce la fa più, ormai arrivano tutte le nuove leve, da Lady Gaga in avanti è sempre stato uno scommettere su chi avrebbe preso il suo posto. Nessuno. Eh sì, perché domenica notte, come sapete, ha trionfato agli MTV Video Music Awards, si è portato a casa 7 statuette, è stata l'artista più premiata della serata grazie a Danceteria e il suo singolo, ma grazie anche al suo ultimo album, True Confession 2. È un bottino particolarmente significativo. Madonna si prepara a tornare sui palchi, l'annuncio del tour 2027 sembra sempre più vicino e nelle ultime settimane, come ci informa Mattia Marzi su Rockall, si sono moltiplicate le indiscrezioni su possibili appuntamenti europei. Intanto si dice che potrebbe esibirsi per 3 sere consecutive, che sono tante, al BST Hyde Park di Londra nell'estate del 2027. Se confermata sarebbe una scelta pazzesca, nessun artista avrebbe finora tenuto 3 concerti consecutivi nell'ambito di quella manifestazione. Poi se lei andasse a Londra ovviamente non andrebbe a Glastonbury, però potrebbe andare anche al Primavera Sound di Barcellona, che è uno di quei festival che è uno dei miei sogni nel cassetto, mi piacerebbe tanto vederlo, ma proprio dall'inizio alla fine. Quest'anno si svolgerà dal 3 al 5 giugno, ci sono sempre nomi meravigliosi, e poi insomma Barcellona è Barcellona. Non esistono al momento conferme ufficiali, vedremo. E poi c'è l'Open Air Festival che si svolge in Polonia. E l'Italia? Resta una delle ipotesi più interessanti per il 2027. Dovrebbe essere attesa anche da noi, ma gli scenari non sembrerebbero concentrarsi necessariamente su Milano, in particolare né San Siro né l'ippodromo SNAI La Maura, che aspetta. Io, scusate se lo dico e mi prendo le responsabilità, ma non andateci a vedere i concerti in questa location, non è un granché. Però c'è sempre il Circo Massimo, che ormai è al centro della programmazione di Live Nation per tutta l'estate. Vedremo, e soprattutto sentiremo, e ci sarà se arriverà Madonna un'altra saga per prendere i biglietti con i codici e tutto il resto. Mamma mia, è sempre più complicato. Per arrivare alle news c'è il nuovo di John Legend, Mr. John Legend. La canzone si chiama Daylight.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'ottantenne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma, Antonio Garuffi, ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gaston Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport: Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Georgia Smith e la sua live insieme a Wizkid. Oh, stavo leggendo che WhatsApp ha annunciato l'attivazione del parental control sulle chat dei teenager dai 13 anni in su, in breve praticamente per modificare le impostazioni il ragazzo o la ragazza dovranno avere l'approvazione tramite PIN impostato dal genitore. Vabbè, la misura si aggiunge a quelle già introdotte da Meta per Facebook, Messenger e Instagram. Ma il problema non sono tanto i ragazzi, sono i genitori, che se poi non controllano è chiaro che alla fine la misura c'è. Un genitore coscienzioso guarda, mette il PIN, verifica senza neanche bisogno del PIN ogni tanto, perché ne ha diritto essendo il genitore. Ma se poi il genitore se ne frega, sai com'è. Parliamo di un altro grande personaggio che purtroppo ci ha lasciato per quasi 30 anni, però è stato impossibile separarlo da Chandler Bing. Bastava sentirlo parlare per riconoscere quella voce, aspettarsi una battuta e ritrovare immediatamente uno dei 6 amici che hanno cambiato per sempre la storia della sitcom. Stiamo parlando di Friends e di Matthew Perry. Dietro quel personaggio c'era un uomo che ha conosciuto una fama enorme, ma anche dipendenze, ricadute, momenti di grande fragilità e un rapporto molto complesso con la fama. Ed è da questa distanza tra l'immagine pubblica e la persona reale che parte The One About Matthew Perry. È una nuova docuserie dedicata all'attore che andrà in onda su Netflix e sarà una miniserie in 3 episodi che raccoglie i ricordi della famiglia e degli amici più stretti dell'attore, che è scomparso nel 2023 a 54 anni, e bisognerà vederlo. Io non perdevo una puntata di Friends.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Still, questa è Eller del 2025, un annetto fa, ma noi continuiamo ad ascoltarla perché ci piace e speriamo tanto che piaccia anche a voi. 16:24, parliamo di un grandissimo, di un, vabbè, insomma, si può dire ottuagenario, che però insomma tutto sommato non vuole mollare, perché nonostante i suoi 81 anni no, perché lo dicono sempre, poi dopo succede che tornano indietro. Per esempio negli anni 80 chi lo ha detto spesso, salvo poi tornare sui suoi passi, è stata Cher, è stata la compianta Tina Turner, che prima di ritirarsi ufficialmente dalle scene aveva annunciato più volte l'abbandono dai live, però insomma poi 4-5 volte era tornata, stessa cosa ha fatto Cher. Oggi è la volta di Rod Stewart, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, grazie alla quale ha annunciato il suo prossimo tour, che però sarà l'ultimo della sua carriera, tenendo comunque a sottolineare che non si ritirerà del tutto dalle scene. Ah, vedi? Lui ha scritto: signore e signori, dopo molte riflessioni e con tristezza devo annunciare che il prossimo sarà il mio tour in assoluto, l'ultimo. Non mi ritiro, ma questo sarà l'ultimo rock and roll tour. Voglio quindi ringraziarvi, è il momento di dire addio alla vita in tour dopo oltre 6 decenni. The final encore, perché si chiama così, sarà

senza dubbio la mia ultima tournée. E poi ha detto: canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto il privilegio di portarla in giro per il mondo. Quindi insomma, se arriverà qua vicino e andrete a sentirlo, sappiate che sarà l'ultima volta dal vivo. Beh, insomma, sai come negli ultimi tempi lo stato di salute dell'artista non è stato sicuramente dei migliori. Lo scorso agosto si è visto costretto ad annullare una serie di concerti a causa di un intervento al cuore. Insomma, ragazzi, non bisogna esagerare, anche perché lui ci ha dato tante soddisfazioni e una di queste ha preso vita ai mitici Muscle Shoals Studio in Alabama. Era il 1976 quando lui, qualche mese prima naturalmente, andò lì per registrare un album, uno dei suoi più belli, che si chiamava l'album, non me lo ricordo, però questa sì, ce la ricordiamo, è come Tonight's the Night. Era il 1976.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
1: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
2: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
1: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. La giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio.
2: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Crazy in My Soul, sono insieme a Chaka Khan e Snoop Dogg alle 16.40 qui su Radio Parma. Stiamo facendo dei bei salti avanti e indietro nel tempo e ne faremo altri subito dopo la pubblicità, andando sull'Italia. Sull'Italia molto black, sull'Italia la Take Six, sull'Italia delle grandi armonizzazioni. Ma poi dobbiamo parlare anche di Billy Joel, ne abbiamo.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

erano giovanissimi, era il 1995. Le ragazze, Neri per caso. Oh, tra l'altro, insomma, uno dei pochi orecchio assoluto che conosciamo, il buon Ciro Caravano. E tra l'altro Diego Caravano, se non mi ricordo male, è docente o è stato docente di canto al nostro conservatorio Arrigo Boiti qui a Parma, quindi insomma sono anche un po' parmigiani. Allora, dicevamo di Billy Joel, che pubblicherà un cofanetto celebrativo per il 50° anniversario del suo quarto album Turnstiles, quello del 1976, composto da 4 CD e un Blu-ray contenente molto materiale inedito, raccolta che uscirà il prossimo 11 dicembre, e insomma si prospetta molto ghiotta per i collezionisti, anche perché il Blu-ray include il Billy Joel Tonight, un concerto filmato al Connecticut College nel 76, recentemente trasferito, montato e mixato in alta definizione, perché Billy Joel dal vivo, poi specialmente in quegli anni, era veramente una forza della natura. Adesso, come sappiamo, ha qualche problema di salute e non può più stare sul palco, non più di un paio di canzoni, ospite di qualcun altro, deve stare proprio molto molto calmo e tranquillo. Questo album, che peraltro conteneva una delle sue canzoni manifesto, siamo, come dicevamo, nel 1976, fine 75, inizio 76, quando lui incise questo suo quarto album. Da lui non era ancora famosissimo, cioè non era ancora arrivato The Stranger, non era ancora arrivato 52nd Street, che sono i dischi che lo hanno praticamente consacrato da noi in Italia. Però in quel disco, in Turnstiles, c'è questo brano che è diventato una bandiera di New York, una bandiera anche un po' di una certa parte degli Stati Uniti, e in concerto è sempre stata una canzone che non poteva assolutamente non suonare, perché New York è uno stato della mente, proprio uno stato che tu hai dentro di te, e a questo sentimento Billy Joel ha dedicato una delle sue canzoni più belle, che ascoltiamo in attesa appunto che arrivi questo cofanetto celebrativo, New York State of Mind.

0: Saint Agnes è uno dei pezzi di rock alternativo che ci sono piaciuti di più in questo 2026, sono i Cardinals. Allora, vediamo di non farci mangiucchiare l'ultimo pezzo come è successo ieri, visto che insomma abbiamo annunciato in pompa magna una canzone che poi insomma è andata a finire dopo le news, ma a volte succede, è una questione di timing. Oggi mi sono tenuta il timing giusto, c'è abbastanza spazio per ascoltare l'ultimo pezzo di Newsroom. Andiamo nel 96 con i Kula Shaker e la loro Govinda. Ci risentiamo domani? Volete? Poco dopo le 3? Io sarò qui e vi aspetterò. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione pura. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. La 80enne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gaston Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport: Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
2: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
2: Un lunghissimo applauso, una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca, un 21enne ha tentato di truffare un'anziana a Sissa Tre Casali con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. La 80enne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria in città. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava quasi 5 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato in flagrante dalla polizia. Lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Onorato e così gli agenti, a pochi passi dalla questura, lo hanno arrestato. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ma è arrivata la proroga decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Parma Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Il Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il giudizio immediato per Brenda Fumagalli, la 21enne accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza e dai futili motivi per aver ucciso il fidanzato, il 28enne Christopher Gaston Ogando, il 4 marzo scorso nel loro appartamento in Borgo Riccio a Parma. L'udienza è in programma davanti alla Corte d'Assise il 18 novembre prossimo. La ragazza si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova. Grazie a un intervento da 950.000 euro verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Lo sport, Alberto Gilardino ha guidato ieri il primo allenamento del Parma al centro sportivo di Collecchio. Ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo libera per 2 anni a favore del club. Venerdì il primo test amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, ma senza precipitazioni, massime superiori ai 25 gradi in città. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, è atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
1: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
2: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
1: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca con una tentata truffa ai danni di un'anziana, Sissa Trecasali, in azione un 21enne che ha provato a raggirarla con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'ottantenne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava più di 4 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Norato, a pochi passi dalla questura. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ed è arrivata la proroga, decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Voltiamo pagina. L'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova grazie a un intervento da quasi 1 milione di euro. Verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dei lavori per la realizzazione della Casa della Montagna, il progetto di riqualificazione della nuova sede del CAI, sezione di Parma, che trasformerà l'ex circolo Enel di via Volturno in uno spazio civico aperto alla città. Da domani il via alle misure del piano area integrato regionale 2030. Niente stop ai diesel Euro 5. Accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio di Unipr, elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene così stabilito il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 in meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è del 33%. La cultura, la lirica, domani sera alle 20 si apre la 26esima edizione del Festival Verdi. Al Regio la prima di Alzira, diretta da James Conlon. Il nuovo allestimento è firmato dal regista Manuel Renga. Lo sport, il calcio, dopo i primi 2 giorni di allenamento domani pomeriggio al Tardini la presentazione di Alberto Gilardino, venerdì il primo test per il nuovo allenatore del Parma, amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia anche in serata e senza precipitazioni, condizioni stabili domani con massime superiori ai 25 gradi. È tutto per ora, buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
1: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
2: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo latitante dallo scorso 3 marzo è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
1: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
1: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca con una tentata truffa ai danni di un'anziana, Sissa Trecasali, in azione un 21enne che ha provato a raggirarla con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'ottantenne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava più di 4 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Norato, a pochi passi dalla questura. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ed è arrivata la proroga, decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Voltiamo pagina, l'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova grazie a un intervento da quasi 1 milione di euro e verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere cittadella, diventano zone 30. Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dei lavori per la realizzazione della Casa della Montagna, il progetto di riqualificazione della nuova sede del CAI, sezione di Parma, che trasformerà l'ex circolo Enel di via Volturno in uno spazio civico aperto alla città. Da domani il via alle misure del piano area integrato regionale 2030, niente stop ai diesel Euro 5, accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio di Unipr elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene così stabilito il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 in meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è del 33%. La cultura, la lirica, domani sera alle 20 si apre la 26esima edizione del Festival Verdi. Al Regio, la prima di Alzira, diretta da James Conlon. Il nuovo allestimento è firmato dal regista Manuel Renga. Lo sport, il calcio, dopo i primi 2 giorni di allenamento domani pomeriggio al Tardini e la presentazione di Alberto Gilardino, venerdì il primo test per il nuovo allenatore del Parma, amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, anche in serata e senza precipitazioni, condizioni stabili domani con massime superiori ai 25 gradi. È tutto per ora, buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
11: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
10: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
11: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
10: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
11: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
10: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Good vibration.
2: Good vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca con una tentata truffa ai danni di un'anziana, Sissa Trecasali, in azione un 21enne che ha provato a raggirarla con la tecnica del finto maresciallo, ma è stato arrestato dai carabinieri. L'ottantenne ha ricevuto una telefonata da un fantomatico maresciallo che le avrebbe fatto credere di essere implicata in una rapina in una gioielleria. Per essere esclusa dalle indagini e scagionarsi, la donna avrebbe dovuto consegnare a un militare in borghese tutto l'oro e il denaro contante custoditi in casa, con la scusa di doverli separare dalla presunta refurtiva. L'anziana ha finto di acconsentire alle richieste, ma ha subito chiamato il 112 per denunciare l'accaduto. Sembrava un normale addetto alle consegne a domicilio, ma trasportava più di 4 etti di hashish. Così un uomo è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori lo hanno individuato mentre percorreva a piedi Borgo Norato, a pochi passi dalla questura. La misura scadeva oggi, mercoledì 30 settembre, ed è arrivata la proroga, decisa in seguito alle valutazioni espresse nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Antonio Garuffi ha prolungato l'ordinanza relativa alle zone rosse in una porzione del quartiere San Leonardo, prorogato quindi il divieto di stazionamento per chi sia coinvolto in reati. Voltiamo pagina, l'area giochi della cittadella trasloca e si rinnova grazie a un intervento da quasi 1 milione di euro, verrà spostata nel lato interno di via Pizzi. Lavori al via in questi giorni, termine previsto estate 2027. Intanto via Puccini e via Rimembranze, sempre nel quartiere Cittadella, diventano zone 3. Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dei lavori per la realizzazione della Casa della Montagna, il progetto di riqualificazione della nuova sede del CAI, sezione di Parma, che trasformerà l'ex Circolo Enel di via Volturno in uno spazio civico aperto alla città. Da domani il via alle misure del piano area integrato regionale 2030, niente stop ai diesel Euro 5, accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 novembre solo per i comuni di pianura. Secondo i dati dell'osservatorio di Unipr elaborati dal sito meteoparma.com, la temperatura media del settembre 2026 è stata di 24,4 gradi in città, più 3,7 rispetto alla norma. Viene così stabilito il record del settembre più caldo di sempre. A Parma negli ultimi 30 giorni sono caduti poco meno di 25 mm di pioggia, 2/3 in meno rispetto alle attese. Dall'inizio dell'anno il deficit idrico è del 33%. La cultura, la lirica, domani sera alle 20 si apre la 26esima edizione del Festival Verdi. Al Regio, la prima di Alzira, diretta da James Conlon. Il nuovo allestimento è firmato dal regista Manuel Renga. Lo sport, il calcio, dopo i primi 2 giorni di allenamento, domani pomeriggio al Tardini la presentazione di Alberto Gilardino, venerdì il primo test per il nuovo allenatore del Parma, amichevole alle 11.30 al Multi Training Center contro la Virtus Entella. In chiusura il meteo, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, anche in serata e senza precipitazioni, condizioni stabili domani con massime superiori ai 25 gradi. È tutto per ora. Buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. cotto, ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
8: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
9: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
8: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
9: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
8: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
9: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.